Mari, uè Mari, uè Mari, quando sono, ci piace per te, fama di me, fama di me, uno noto, uno noto, uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter, uno noto, bracciata, quando sono, ci piace per te.